0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sentiamo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

momento chiudi gli occhi e poi comincio io.

ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un ménage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine. Organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La nostra mattinata inizia adesso con il profumo di caffè, il sorriso di Monia. Ci sono io a darvi il buongiorno in questo mercoledì 8 luglio, col bene che ti voglio. Allora, salutiamo subito anche Simone Serpone, che come sempre è pronto ad occuparsi della parte tecnica. Questa è Roma Antica Radio, abbiamo tante belle canzoni da ascoltarci. Iniziamo subito, dai, che dite, con Little Tony. Siamo all'8 luglio e lui ci canta la fine di agosto, che comunque è ancora lontana, tranquilli, l'estate è ancora lunga, ce la dobbiamo godere tutta. Tra poco anche Guido Renzi su Romantica Radio, tanto cara, buongiorno.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E buongiorno cari romantici all'ascolto, la nostra mattinata prosegue, un saluto a chi è già sveglio, chi è attivo, chi è pronto a vivere questa giornata per lavoro, per relax, per vacanze, per abbronzature varie, insomma perché no, e chi magari è in casa, in tranquillità e sta iniziando a far colazione, chi sarà forse ancora nel mondo dei sogni, sicuramente qualcuno starà ancora dormendo, poi nel caso voi diteglielo appena si sveglia che lo aspettiamo, qui su Romantica Radio, giustamente. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Ci tuffiamo nel passato come a noi piace fare, tra pochissimo dagli anni 80, 1984 per l'esattezza, Gianni Togni con la sua Giulia, ma subito un altro grande Gianni, Morandi, dal 69, Parlami d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Siamo pronti ad andare a scoprire questa giornata. Oggi è l'8 luglio. Cosa è successo nel passato? I santi del giorno. Oggi è Sant'Edgardo Vescovo. Oggi nel 1978 Pertini mi diventava presidente della Repubblica. Mentre nel 1889, quindi bisogna andare indietro di tanti tanti anni fa, ci fu il primo numero della Wall Street Journal. E voi avete qualcuno, qualcosa da celebrare in questa giornata, in questo 8 luglio? 331 240 78 78. Nel frattempo noi ci svegliamo con le nostre belle canzoni d'amore. Adriano Celentano, Pregherò, Stand By Me, e tra poco anche Albano e Romina Power con C.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo quasi in chiusura di questa prima ora, ancora ben svegliati a tutti coloro che pian piano si aggiungono al carro degli svegli che è partito da qui, dalla sede di Romantica Radio alle 6, ma l'invito all'interazione ovviamente è rivolto a tutti tramite la nostra linea WhatsApp, messaggi di testo, foto, video, audio, quello che volete, 331 240 78 78. Tra l'altro le note vocali come sempre vanno nel nostro spazio Ciao Romantica che abbiamo appena ascoltato. Tra poco anche l'oroscopo, intanto vi regalo Ornella Vanoni e Così è così per non morire e tra poco una grandissima canzone che cantiamo sempre ai tanti eventi, Maledetta Primavera, Loretta Goggi.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
8: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forrieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un ménage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine. Organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
7: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
9: Noi siamo figli delle stelle.
10: Prontissimi per una nuova ora romantica più che mai in questo mercoledì 8 luglio 8/7/2026. Tra poco, visto che siamo nel mese dell'estate, arriva una bella rubrica, una collection musicale, radiolina sulla spiaggia. Vi regaleremo insomma delle belle canzoni che sanno d'estate, giustamente, magari da ascoltare proprio in spiaggia, perché no? Intanto ci tuffiamo nel 1997 con Riccardo Cocciante, Ti amo ancora di più, ma apriamo questa nuova ora con Kenny Rogers, To the Years, direttamente dal 1981, sempre solo qui su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

su Romantica Radio anche in questa mattinata andiamo a scoprire i compleanni famosi, facciamo un po' di auguri a personaggi più o meno noti. Insomma, oggi è il compleanno, ragazzi, di Donatella Rettore, meglio conosciuta come semplicemente la Rettore. Lei è nata a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, ha debuttato da giovanissima nel 74 con Capelli Sciolti e poi via via, insomma, tanti successi. Citiamo Il Cobra Non È Un Serpente, ma non solo, perché sono tante le canzoni che ci ha regalato Donatella Rettore. Oggi è anche il compleanno di Kevin Bacon, grande attore di Hollywood, e anche il compleanno di Jaden Smith, che è il figlio di Will Smith. È il compleanno anche di un grande artista che ovviamente noi amiamo tantissimo, una grande artista, Joan Osborne, una cantautrice statunitense che sicuramente abbiamo ascoltato, e anche di Kevin Bacon. Insomma, sono tanti i compleanni. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Arriva Nada con la sua Amore Disperato, tra poco anche Rita Pavone con Questo Nostro Amore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Oggi è l'8 luglio, sapete che ogni tanto ci piace andare a controllare anche le giornate mondiali, internazionali, e oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, istituita nel 2014, dedicata alla salvaguardia di questo ecosistema unico che racchiude circa l'8% della biodiversità marina mondiale, pur coprendo solo l'1% della superficie totale degli oceani. Quindi giornata molto importante, la giornata del Mediterraneo. Intanto ci ascoltiamo Bats Butler con Tesoro Mio e tra poco anche Diana di Polanca qui su Romantica Radio.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio!
1: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato lo spazio Ciao Romantica, tra pochissimo anche Roberto con l'oroscopo, come sempre a chiudere l'ora andiamo un po' a scoprire cosa dicono le stelle per noi, segno per segno, giustamente, quindi mi raccomando alzate il volume, state ben attenti per non perdere il vostro segno zodiacale. Intanto il limousine, bene o male, e tra poco anche gli stadio con acqua e sapone, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un menage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
6: Questo è lo spazio dei Bellissimi. La cosa più bella in assoluto, che è un bel momento dove vi regaliamo delle canzoni che magari non sono solo del secolo scorso, ma sono anche di questi ultimi anni. E la canzone dei Bellissimi di questa appuntamento è You're Beautiful di James Blunt del 2005. Canzone molto bella. Mi piacerebbe scoprire anche che ricordi vi potrebbe sbloccare. Intanto ascoltatela e poi mi scrivete al 331 240 78 78.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ah, che caldo, ma non ci lamentiamo perché siamo in estate, giustamente. E quindi, ma attenzione, perché anche con questo caldo noi vi vogliamo belli freschi per divertirci, ovviamente, insieme a voi e farvi anche dei bei regali. Infatti, alla prima persona che scrive adesso la parola romantica più il nome e la città da dove ci state ascoltando, scrivendo, se lo scrivete adesso vi regaleremo la nostra calamita. 331 240 78 78. Belli.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo ascoltato la redazione con le news dall'Italia e dal mondo su Romantica Radio. Tra poco una bella rubrica che ci porta al 1978, anno a me molto caro, giustamente, a scoprire la copertina di Una donna per amico di Lucio Battisti. All'interno delle copertine ci sono veramente delle storie, tra poco scopriremo di più. Intanto Memory Migi con Io ti darò di più e tra poco anche Anne Murray, Just Another Woman in Love, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Abruzzo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Torniamo al 1978 con un disco che ha fatto epoca, così come la sua celebre copertina. Parliamo dell'album Una donna per amico di Lucio Battisti. La foto di copertina è stata scattata a Londra dal fotografo Brian Ward, un inedito ritratto di vita quotidiana, con l'artista fotografato di fronte al Grapes Café di Londra, seduto a un tavolino davanti a una tazzina di caffè in compagnia di una bionda dama, probabilmente una modella o un'ammiratrice scelta dal fotografo. Brian Ward era già artefice di alcune copertine di David Bowie.

0: La copertina è in realtà passata alla storia perché fu l'ultimo servizio fotografico in assoluto concesso da Battisti. Da quel momento l'artista si sottrasse totalmente ai media e non apparve più in nessuna copertina o in foto ufficiali. Brian Ward è lo stesso fotografo che curò la celebre copertina di Ziggy Stardust per David Bowie, ma per Battisti viene scelta una location britannica, che però potrebbe ritrarre uno scorcio cittadino italiano. Con questa copertina, Battisti si svincola dalla collaborazione con Cesar Monti, protagonista degli artwork italiani anni 70 e 80.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
1: Romantica. Vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: La nostra mattinata proseguirà con Ornella, che sarà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di ascoltarci Fabio Concato con Ritrovarti qui e tra poco anche Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei. Sempre qui, solo qui, su Romantica Radio. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto domattina puntuali a partire dalle 6. Ciao!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

sempre perdi per ferie. Allora anche qui stamattina, buongiorno da Ornella Roccio, da tutta Romantica Radio. Un saluto ancora a Monia Braga che come sempre vi ha dato la sveglia dalle 6 di questa mattina. Il nostro compito, la nostra mission è arrivare insieme fino a mezzogiorno e lo faremo sempre con voi, con voi romantici. Per cui non solo Ornella Roccio, non solo Simone Serpone in regia, mentre scusate mi smonto lo studio come sempre, ma sono una maldestra, ma davvero. Intanto vi do subito i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, vi aspetto e vi ringrazio già da ora. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it e partiamo subito con la musica, dai. Ci saranno i Nuovi Angeli con Io Sto Bene Con Te, e altrettanto posso dire io con voi romantici, e subito dal 79 Toto Cutugno con Voglio L'Anima.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Eh sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

l'immancabile spazio Radiolina sulla spiaggia è arrivato nel suo primo appuntamento, ma ce ne sarà anche un altro più tardi. E adesso, dai, che abbiamo da celebrare come personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, l'8 di luglio. E allora andiamo all'anno 1950, quando nasce il cantante americano Leroy Gomez. Beh, è strafamoso perché è voce solista dei Santa Esmeralda. Nel 77 enorme successo la loro cover di Don't Let Me Be Misunderstood, ma sono stati tanti comunque i singoli di successo. Lui è stato addirittura a Sanremo 80 da solo con Tu mi manchi dentro. E adesso fiondiamoci nella musica italiana con Mattia Bazar. Tra poco avremo il loro secondo singolo dal 75, Per un'ora d'amore, e subito i ringraziamenti di Sergio Caputo con Merci beaucoup.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Quale sarà adesso la nostra prossima tappa nel viaggio del tempo che facciamo ogni mattina insieme qui su Romantica Radio? Allora vi porto a celebrare, a rivivere anzi un evento particolare accaduto proprio come sempre l'8 luglio, in questo caso dell'anno 1889, quando durante l'ultimo incontro di campionato di pugilato a mani nude John Sullivan batte Jay Kilrain dopo, guarda non ci posso credere, 75 round. Ma cosa si saranno fatti quei due? Cioè, si saranno massacrati in 75 round, oltretutto a mani nude. Per me la box, perdonatemi, resta uno sport magari bellissimo per tanti, per me incomprensibile. Comprendo molto di più le canzoni romantiche di Romantica Radio e allora tra poco andremo a Cantagiro del 1969 con Equipe 84 e Tutta mia la città. Subito Paul McCartney and the Wings, la prossima è With a Little Luck.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: romantica mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. Il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ancora per questa mattina un ultimo evento particolare avvenuto in passato il giorno 8 luglio come oggi, poi parcheggeremo la DeLorean, la nostra macchina del tempo, e andiamo all'anno, in questo caso 1889 ancora una volta, quindi abbiamo già vissuto prima un evento dello stesso anno. Questa volta, in questo giorno e in questo anno, viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il quotidiano più influente nel mondo finanziario, che ha vinto un attimo 29 volte il premio Pulitzer. Il premio per noi sarà sempre l'ascolto dei nostri amici romantici, di voi romantici. E allora vi facciamo ascoltare i Cugini di Campagna, il loro inconfondibile falsetto, tra poco dal 1974 con Innamorata, e subito c'è una promessa d'amore fatta dai Romance.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Sono qui che mi sto già fregando le manine, perché quando apriamo una nuova ora insieme, per me vuole anche dire la gioia di poter salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Continuate sempre a farlo, grazie a tutti. In questo caso saluto Felice da Bosco Reale e i suoi amici di Grumo Nevano che mi ascoltano sempre. Ma dai, e tu poi sei felice? Ma non sai quanto sono felice io, scusami. Siamo felici tutti e due, allora grazie del vostro affetto. Restate ancora con noi, allora vi faccio ascoltare le prossime canzoni. Sta per arrivare Amedeo Minghi, arriva con Di Più e subito dal 1980 Viola Valentino con Sei una bomba.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E adesso nello spazio Anime Core il nostro numero 331-240-7878 vi servirà, come facciamo da un po' di tempo ogni mattina, per scrivermi le vostre impressioni, sensazioni, ricordi, suggestioni che ogni giorno vi regala uno dei grandi classici della canzone partenopea. Siete pronti? Scrivetemi, voglio sapere tutto, cosa provate, mentre ritroviamo insieme Beniamino Gigli con Funiculì, Funiculà.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie alla redazione per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare tra poco lo spazio copertine d'autore, le iconiche copertine della storia della musica, e in questo caso si parlerà di Led Zeppelin e dell'album omonimo del 1969. Imperdibile. Imperdibile poi anche lo spazio che arriverà dopo. Preparatevi sempre col nostro numero già memorizzato per belli freschi, e sapete che ci sarà qualcosa che calamiterà la vostra attenzione. Prima c'è la musica, e allora torniamo alla canzone che vinse il Festival Bar del 72, Piccolo Uomo di Mia Martini, e subito Cambierò, cambierai arriva Alex Damiani.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1969 arriva il primo album omonimo dei Led Zeppelin, la cui copertina è un'opera iconica scelta direttamente dal chitarrista Jimmy Page. Raffigura il disastro del dirigibile tedesco LZ-129 Hindenburg in fiamme, avvenuto il 6 maggio 1937. L'immagine ritrae una fotografia in bianco e nero scattata dal fotografo Sam Shear durante la tragedia del dirigibile. In realtà l'immagine classica non è una stampa fotografica diretta, ma un'illustrazione realizzata con la tecnica del puntinismo, stipple, dal grafico George Hardy, che ricalcò e reinterpretò la foto originale, creando l'effetto a tratteggio che tutti conoscono.

0: i quali, parlando di formare un nuovo gruppo con Page e Jeff Beck, dissero che il progetto sarebbe precipitato come un pallone di piombo, Led Zeppelin.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Un saluto a Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli, un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano, e iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche con l'estate e col caldo noi ci manteniamo belli freschi, allora questo è il vostro momento, questo è il momento per il più veloce, bisogna essere scattanti e scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, perché veloci, perché solo il primo riesce a tenere con sé a casa, gli verrà inviata la iconica calamita di Romantica Radio. E allora siete pronti? Ripeto il numero 331 240 78 78, via i messaggi.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ancora buongiorno e bentrovati, buon mercoledì 8 luglio da Ornella Rauccio, ma da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso sono pronta a salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti. In questo caso saluto tutta l'equipe dell'SPDC delle Molinette di Torino. Di Torino, non è i miei amici. Allora, ragazzi, grazie, non sapete quanto mi servite, davvero. E voi sapete il perché. Servite anche a Marco 3, per la verità, però insomma parlo, chiedo per un amico. Allora ragazzi, grazie, buon lavoro, forza, restate con noi di Romantica Radio, vi facciamo ascoltare le prossime canzoni. Arriverà da Sanremo 94 Michele Zarrillo con quelli che sono i giorni che dovrei passare nel vostro reparto, 5 giorni almeno, e poi subito Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Buongiorno, restate con noi, questa è Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

al ritorno da un altro appuntamento con Radiolina sulla spiaggia. Sono qui per dirvi che chi la fa l'aspetti. Perché cosa è successo? È una cosa che insomma è successa un po' di tempo fa, ma ancora mi fa ridere, perché ci sono stati due fratelli in Catalogna che cosa avevano fatto? Avevano venduto un dipinto falso di Francisco de Goya per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Ma poi alla fine hanno scoperto di essere stati a loro volta truffati, perché sono stati pagati con banconote contraffatte. Vedi? Chi la fa l'aspetti? Meglio sempre l'onestà, e noi onestamente vi mettiamo sulle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Tra poco ci saranno i Dick Dick con Vendo Casa, subito la canzone che vinse il Festival Bar del 1984 ed è Fotoromanza di Gianna Nannini.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Cari miei romantici, che non siete altro come me, vi va questa sera di interagire con Romantica Radio e potreste farlo ogni sera raccontando magari vostri episodi, ricordi, suggestioni, sentimenti? Perché dico che potete farlo ogni sera? Perché ogni sera dalle 21 alle 24 su Romantica Radio qui si parla di temi di amore, sentimenti, ricordi, nostalgia, aneddoti, cose che comunque fanno parte del nostro bagaglio della memoria. E allora non mancate da lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, sabato e domenica con Giampa. E intanto vi faccio ascoltare Alunni del Sole che arriveranno con Giocattolo. Subito andiamo al Sanremo del 1967, per lui tragico perché segnò anche il suo presunto suicidio. Ancora insomma c'è stata una conferma ufficiale, ma tanti sono i dubbi. Arriva Luigi Tenco con Ciao amore ciao.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao, oggi musica super stupenda, ancora più di altre volte. Siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimci stretti e stretti, romantica radio, così.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: quasi al termine del nostro spazio insieme ed è uno dei momenti più brutti della vita di Simone Serpone, lo capisco che è costretto a fare da badante, diciamo, a me e Marco Tre, che siamo un po' tipo attenti a quei due, la ricordate la serie con Roger Moore e Tony Curtis, per cui sì, ne combiniamo di ogni quando abbiamo il cambio di testimone tra l'uno e l'altro, e avrete capito che Marco come sempre arriverà da mezzogiorno alle 15 con voi. Prima di andare via ascolteremo insieme Accanto a chi di Peppino Gagliardi e subito dall'85 Ritratto di Franco Simone da Ornella Rauccio. Grazie come sempre a tutti voi, vi abbraccio e vi do appuntamento domattina. Non mancate, sempre qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Guarda, applausi o non applausi, è sempre un piacere essere qui con voi per altre tre ore. Lo sarei fino a domani mattina, perché il tempo passa inesorabile qui su Romantic Radio quando si aprono i microfoni per la trasmissione. Buongiorno, buongiorno Ornella Rauccio. Allora, cosa prepari per il pranzo? Dai, fai quella carbonara che sai fare tu. È bravissima in cucina, Ornella. Voi non lo sapete, ma io ho provato i suoi piatti. A proposito, potresti venire qui una volta in radio, tipo delivery, no? Che vieni con il tuo cartoncino bello preparato. Per me Simone, che dall'altra parte anche lui con la lingua di fuori. Sai, a quest'ora poi dopo mezzogiorno, intorno all'una e mezza inizia lo stomaco a brulicare. Allora, vogliamo iniziare subito con la nostra musica? Ma sì, Samba Rio con Drupi, la ricordate? L'abbiamo ripresa, spolverata e mandata in onda per voi. E Laura Luca con Eri con me apre la trasmissione di oggi.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

prossima doppietta musicale ascolteremo tra un po' i Bee Gees in To Love Somebody del 1967. Ho delle curiosità da raccontarvi. Il manager dei Bee Gees, Robert Stigwood, chiese a Barry e Robin Gibb di comporre questo pezzo, stile soul, insomma, per farlo incidere a Otis Redding. Tuttavia Redding morì in un tragico incidente aereo prima di poter entrare in studio per registrarlo, e allora i Bee Gees decisero di registrarlo in prima persona, riarrangiando con sonorità un po' più pop rock per l'album dei Bee Gees The First. E sebbene sia nato da un suggerimento di Stigwood per Redding, Barry Gibb ha dichiarato in seguito di aver scritto la canzone con un profondo affetto platonico proprio per il suo manager Robert. E fu ripreso anche da altri grandi artisti questo pezzo, come Janis Joplin, Rod Stewart, gli Animals e poi ancora Nina Simone. No, Nina Simon, che e lo riascoltiamo tra un po', To Love Somebody. Subito invece c'è Loretta Goggi con Il mio prossimo amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Romantica News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Le notizie fuggono come il tempo, le ritroverete più tardi alle 15.30 insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' c'è Johnny Dorelli con Un uomo solitario e a seguire le copertine d'autore. Sapete che diamo spazio appunto anche all'arte delle copertine, no? Come una volta. A proposito, le copertine si possono anche vedere sul DAB, sull'audio digitale, sulla vostra auto, quindi basta attendere un attimino, si alterna il mio faccione con le copertine che vanno in onda e non soltanto sul DAB ma anche su romanticaradio.it oppure attraverso la nostra applicazione, la sezione dedicata appunto alla radio. E le copertine di autore oggi parleranno dei Chicago e insomma voglio dire c'è una copertina molto particolare da scoprire. E subito Adriano Celentano con Pera Verti.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Nel 1976 arriva un iconico disco dei Chicago, diventato per l'opinione pubblica l'album del cioccolato, proprio grazie alla sua altrettanto iconica copertina che aveva in bella mostra una barretta di cioccolato. Il disco si chiama Chicago 10. Era il 14 giugno. La cover presenta l'iconico logo della band inciso su una tavoletta di cioccolato semiaperta. Il brano più celebre del disco è If You Leave Me Now, che ha regalato alla band il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti. If you

L'idea visiva è stata concepita da John Berg, lo storico art director della Columbia Records. Grazie a questa intuizione pop, John Berg ha vinto il Grammy Award nel 1977 per il miglior packaging di un album. Oggi il design di questa copertina è così iconico da far parte della collezione permanente del MoMA, Museum of Modern Art di New York. Curiosità: per celebrare i primi successi dell'album, la Columbia Records ha regalato al gruppo una barra di puro platino da circa 12 kg, 25 libbre, realizzata da Cartier.

0: Romantica Radio, allora volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie, voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie ragazzi con Romantica Radio, grazie e buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Volete sapere qual è stata la consegna a domicilio più costosa e alta, quindi nel vero senso della parola, della storia? Beh, rimanete sintonizzati su Romantica Radio perché tra un po' ve lo dirò. Sorcini, dove siete? Sta arrivando Renatino Vostro con L'impossibile vivere tra un po'. E mentre ora ascoltiamo Adamo con Sei qui con me.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: So che ci sono tre ascoltatori fra di voi che stanno aspettando i miei saluti. Allora, Simonetta, buongiorno. Simonetta dalla provincia di Siracusa, mamma mia che voce sexy, al 331-240-7878. Ha mandato al sottoscritto dei saluti particolarissimi, mi fa davvero piacere. E poi ancora Giorgia da Mestre, vicino Venezia. Ma che bello, dove abiti, cara Giorgia? È una delle città più belle del mondo. E a chi scrive? A Marco Chiocciola romanticaradio.it e Anna da Salerno, che recentemente ha compiuto 60 anni e ci teneva tanto che noi le facessimo gli auguri. Anche il sottoscritto, beh, ci tiene molto, cara Anna da Salerno, scusa per il ritardo. Lo so, le candeline sono state già spente, ma noi possiamo soffiarci ancora un'altra volta perché siamo golosi di torte, panne, creme e compagnia bella. Va bene? Allora, tanti auguri, cara Anna da Salerno, in ritardo. Fanno sempre piacere. Adesso invece ascoltiamo, per te e per tutti gli altri, Richard Sanderson con When I'm in Love, e subito Bravi Ragazzi con la voce di Miguel Bosé.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ma quanto sono belle queste curiosità così da ricordare, no? Le estati del 1960, del 1970 in radiolina sulla spiaggia, che ritroverete durante la programmazione qui di Romantica Radio. Rimanete con noi perché abbiamo Polanca in Abbandonati Amore e subito Schola Cantorum. Penso un po' cosa siamo andati a riprendere con La Mia Musica. Rimanete con noi perché tra un po' giocherelleremo insieme. Ma prima voglio raccontarvi di questa curiosità che ho beccato sul web. Dovete sapere che nel 2001 Pizza Hut ha pagato $1 milione all'Agenzia Spaziale Russa, no vabbè, qui c'è dell'incredibile, non so se è vera questa cosa, per consegnare una pizza, salame e formaggio alla Stazione Spaziale Internazionale. Naturalmente è stata la consegna, come dicevo prima, a domicilio più alta e costosa della storia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
5: Beh, devo dirvi questo, che una delle cose positive di essere qui in radio è quello che abbiamo i nostri bei condizionatori d'aria che ci mantengono belli freschi freschi. E come possiamo invece rendere gli ascoltatori belli freschi? Divertendoci ancora di più con il nostro giochino che vi stiamo per mandare in onda. Allora, scrivete la parola romantica col vostro nome e città al 3312407878. Ormai è un numero unico che dovreste conoscere bene a memoria. Allora, 3312407878, apriamo in questo momento le telefonate. Il primo che arriva si porta a casa la nostra calamita da appiccicare dove vuole, non soltanto in auto ma anche sul frigorifero, che ve ne so io. Ma adesso è tanto carina, guarda, c'è la radiolina di Romantica Radio con il sorriso, la nostra Romy, la mascotte di Romantica Radio. Adesso vi lascio con Il ricordo di Raffaella Carrà con Forte Forte Forte e subito Demis Rousseau in Dolce Veleno.
4: Belly.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
1: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
2: Ah, quando due persone si lasciano andare, dimenticandosi dell'ansia da prestazione e improvvisando liberamente con la voce e con l'anima, ebbene sì, c'è questo feeling appunto che si celebra spontaneamente. E questione di feeling, quando dico questo ricordiamo sempre una bella canzone di Mina e Riccardo Cocciante del 1985, che fu anche, se non mi sbaglio, una sigla di un famoso gioco a premi televisivo condotto dal mio amico Mike, e nonostante questo incredibile amalgama vocale e la forte sensazione di complicità, i due artisti, dovete sapere che registrarono le proprie parti vocali in momenti differenti. Mina incise la sua traccia nello studio di Chipping Norton in Inghilterra, mentre Cocciante completò il lavoro proprio in seguito e fu anche incluso nei due album sia di Mina sia di Cocciante. Li riascolteremo tra un po', ma il tempo di sentirci Mina e Cocciante, che subito dopo ascolterete anche Peppino Di Capri in Trovarsi e Perdersi. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le migliori canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Vogliamo prenderci un caffè insieme, ma prima voglio ricordare l'appuntamento di stasera di Roberto Malvagia, che sarà con voi a partire dalle ore 21, con non soltanto la bella musica che si apre la sera qui su Romantica Radio, ma con le candele accese. Roberto vi parlerà sempre di argomenti legati al passato, ai ricordi, alle sensazioni, così, beh, insomma, su Romantica Radio si sa, siamo dei romanticoni e quindi non possiamo che raccontarvi di questo. Quindi stasera alle ore 21 qui su Romantica Radio. Ora ci sono Il Giardino dei Semplici con Dopo un Rock and Roll e subito dopo Umberto Tozzi con Io Cammino.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La mia donna, la sua allegria.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ancora un po' di tempo insieme, anche se vedo dall'altra parte del vetro il mio amico Lucio Belmonte balzanzoso più che mai a venire verso il microfono. Non è ancora il tuo momento, caro Lucio, devi attendere un altro po', fammi stare ancora un po' insieme alle mie radioascoltatrici, ai miei radioascoltatori. Dunque, con la musica invece ci portiamo negli anni 70 con Roberto Soffici e Se tu sapessi. Questo lo ascolteremo tra un po', mentre ora un bel terzo posto del Sanremo 81 con Tu cosa fai stasera, riascoltiamo Dario Valdambembo.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Rossano con Così dolce, così cara. Invece ora c'è una bella storia, quella di Eros Ramazzotti. La canzone parla del passaggio all'età adulta, ecco, affrontando le incertezze, la paura di crescere, la voglia di esplorare la vita, no? Quando si è giovani, ma che bello, e trovare la propria dolce vita nonostante gli ostacoli. Beh, riascoltiamo questo pezzo in Cuori agitati, segnò l'esordio della carriera di Ramazzotti nell'85, dal titolo Buongiorno bambina.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Diana e Andrea dalla provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti!
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Marco Lucio, adesso è il tuo momento. Bene, vi lascio insieme a Lucio Belmonte con la sua bella musica fino alle ore 18 anche quest'oggi. Gli ultimi due pezzi sentono Riccardo Cocciante con Parole Sante Zia Lucia e subito Umberto Balsamo in Amore Mio. A me non rimane altro che darvi appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno e sempre qui su Romantica Radio. Grazie a Simone Serpone che cede il posto a Camilla De Vivo alla parte tecnica e niente, buona serata a tutti voi. Ciao!

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Radio.
1: Ed eccoci qua pronti anche per oggi per il nostro appuntamento con il salotto radiofonico di Romantica Radio, come avete sentito dalla nostra sigletta. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, anche buona estate, come state constatando noi anche per tutta quest'estate vi faremo buona compagnia, saremo aperti per ferie come vi abbiamo già raccontato abbondantemente e quindi staremo con voi quando starete lavorando oppure anche quando sarete in vacanza, anche perché in questo momento alcuni stanno lavorando tantissimo ma c'è qualcuno che già in relax e noi siamo sia per gli uni che per gli altri. Saluto Marco Tre che vi ho fatto compagnia fino a qualche minuto fa e saluto anche i miei compagni di viaggio per oggi, no? Come al solito nella redazione la dottoressa Verdiana Sasso e Camilla dall'altra parte del vetro. Grazie Camilla. Con questo anche oggi direi di cominciare immediatamente perché abbiamo tante cose di cui parlare e mi aspetto sempre la vostra partecipazione con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Partiamo con l'ascoltare Mattia Bazar con Ti sento, che classicone, e il brano di Gian Pietro Felisatti, Ancor di più.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia si sente tutta l'estate, parliamo naturalmente di musica, anzi vi dico subito che in questa prima parte del nostro pomeriggio oggi parleremo molto di musica, non soltanto l'ascolteremo come facciamo spesso, ma perché? Perché scientificamente, e dico scientificamente, è stato scoperto che con l'andare avanti con l'età, ascoltare la bella musica o la musica che ci piace ci aiuta tantissimo a stare bene, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Non è una diceria, è veramente una verità scientifica, e oggi vi do qualche piccola indicazione. Però nel frattempo, visto che parliamo di musica, ascoltiamo anche le nostre canzoni. Little Tony, Un uomo piange solo per amore, e non poteva mancare in questo caldo pomeriggio di luglio la canzone di Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Come promesso, oggi stiamo parlando di musica. A parte la nostra attività quotidiana, farvi ascoltare delle belle canzoni, perché è stato scoperto finalmente, anche se è una cosa che si racconta da tantissimo tempo, che la musica veramente ci aiuta anche dal punto di vista della salubrità, non soltanto mentale ma anche fisica. Quali sono i benefici della musica che gli scienziati sottolineano, specialmente andando avanti con l'età? Per esempio, farete caso che la musica è molto stimolante. Quando l'ascoltiamo stimola il nostro corpo ma anche il nostro cervello con dei pensieri positivi. Poi è curativa, perché anche quando siamo un po' giù basta ascoltare un po' di musica e immediatamente ci sentiamo meglio. Avete fatto caso a questa cosa? Poi combatte soprattutto lo stress, che non è una cosa da sottovalutare. Quando ci sentiamo particolarmente stressati, addirittura alcuni terapeuti, ecco, consigliano di mettersi a cantare quella che è la nostra canzone preferita. Voi potete farlo tranquillamente, anche perché le nostre canzoni, quelle che ascoltiamo sempre, vanno non soltanto ascoltate ma spesso anche cantate. Provateci subito, per esempio con i Nomadi, Voglio ridere, la canzone di Rita Pavone, che si presta alla partita di pallone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci!
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, le ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Ma quanto fa bene ascoltare la bella musica, ne stiamo parlando oggi pomeriggio, non lo dico io, ma lo dicono fior di scienziati, e ancora qua sotto mano questo articolo molto interessante che parla proprio di tutti i benefici che dà la musica che ci piace soprattutto. E allora, se volete intervenire, ecco, se anche voi provate queste sensazioni quando ascoltate le vostre canzoni preferite, fatecelo sapere. 331-240-7878. Ancora dicono gli scienziati, la musica che amiamo aumenta la nostra autostima, ci fa sentire bene, poi migliora l'umore, lo abbiamo detto anche prima, quando siamo giù basta canticchiare la nostra canzone preferita, ci sentiamo bene, poi migliora anche la socialità, perché spesso parlando di canzoni si condividono dei gusti, no? Si parla di artisti, di cantanti, di ricordi legati alle canzoni, e quindi anche la socialità aiuta tantissimo, e soprattutto, secondo gli scienziati, la bella musica allunga la vita. E allora, lunga vita ai nostri amici, ma soprattutto anche a Romantica Radio, e quindi diamoci da fare. Ascoltiamo Toto Cutugno con Solo Noi e i Cugini di Campagna. Valeria.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Devi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Ma ancora buon pomeriggio e buona estate in questo mercoledì 8 di luglio. Come passa velocemente il tempo, passerà anche questa estate. Ma visto che oggi è mercoledì, devo ricordarvi una cosa molto importante. Da oggi potete cominciare a prenotarvi per partecipare al nostro appuntamento di venerdì tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta. Voi diventate protagonisti, cari radioascoltatori, vi raccontate ai nostri microfoni. E allora velocemente mandate il vostro messaggio partecipare al 331 240 7878. Tra poco orecchio alla radio perché ritorna Anima e Core, ma prima Roberto Carlos con Testardo Io.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche oggi che piacere il nostro appuntamento con Anime Core. Per chi è la prima volta che ci ascolta, è lo spazio in cui questo mese noi scegliamo di ascoltare i grandi classici della musica napoletana. Oggi protagonista una canzone che parla della pietanza napoletana più amata al mondo. La canzone si intitola A Pizza ed è stata portata a grande successo nel 1966 dalla voce di Aurelio Fierro, insieme anche, pensate, in coppia a Giorgio Gaber. Nonostante sia una canzone napoletana, molti non sanno che è stata scritta, pensata, da un milanese, si chiama Alberto Testa, ed è stata musicata da un genovese che si chiama Bruno Martelli, ma naturalmente è un grande classico della musica partenopea. Per Anime Core oggi ascoltiamo Aurelio Fierro con A Pizza.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Eh sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Sto notando da un po' di giorni, da quando stiamo proponendo il nostro spazio Anima e Core, che molti di voi lo apprezzano tantissimo. Io, a proposito di questo, voglio dire ai nostri ascoltatori: se amate questo genere partenopeo e volete ascoltare un grande classico, volete proporcelo, fatelo. Scriveteci al 331-240-7878. Tra poco il nostro spazio con copertine d'autore. Scopriamo cosa c'è dietro le copertine dei grandi dischi, dei grandi gruppi, e oggi parleremo di un disco di Simon & Garfunkel, ma prima Patrick Sansone con Ancora una notte e Anonimo Italiano in coppia con Amedeo Minghi, L'Aquilone.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Tra le celebri copertine non possiamo dimenticare quella di Bridge Over the Troubled Water di Simon & Garfunkel del 1970. La cover mostra un primo piano del duo affiancato, Paul Simon a sinistra e Art Garfunkel a destra, sorridenti e con i loro volti parzialmente sovrapposti. La copertina è diventata un'icona visiva esattamente come la musica contenuta nel loro quinto e ultimo album. Le teste degli artisti, leggermente reclinate l'una verso l'altra, riflettono l'intimità, ma anche l'inizio della separazione artistica che ha segnato la realizzazione del disco.

0: Lo stile della fotografia, dai toni caldi e naturali, cattura perfettamente l'essenza dell'album, che spazia dal folk rock al gospel fino alle sonorità peruviane. A differenza dei precedenti lavori, in cui apparivano spesso malinconici o distanti, la foto in primo piano trasmette un senso di conforto e supporto, richiamando esattamente il messaggio della celebre title track.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti, siete fortissimi.
1: Romantica, sei la migliore radio che abbiamo mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabra.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E tra una canzone e l'altra, una curiosità e una notizia, anche oggi siamo arrivati allo spazio che mi concedo tutti i giorni per salutare i nostri ascoltatori che sono più attenti, più interattivi, che ci scrivono di più, che ci chiamano di più. Oggi mi trasferisco a Cosenza, dove saluto il nostro amico Giovanni, che fa uno sfogo nel suo messaggio. Dice anche: quest'estate mi tocca andare in vacanza a settembre. Probabilmente il nostro amico Giovanni farà un lavoro utilissimo per quanto riguarda questo periodo estivo. Comunque, se vi va di scriverci, fatelo. 331 240 7878. Vi ricordo sempre che i vostri messaggi vocali però vanno nel nostro spazio Ciao Romantica. Ritorna la nostra musica, sentimento di Patti Pravo e subito Tiziana Di Vale. Sarà quel che sarà.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi. Parole,
8: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: Ma ancora buon pomeriggio, ancora buona estate della voce di Lucio Belmonte. Vi ricordo che siete su Romantica Radio, lo dico per i nostri amici che sono arrivati da poco, magari i nostri nuovi radioascoltatori. Chissà quante persone saranno in vacanza così in giro per l'Italia, e tra un viaggio e l'altro vanno scoperto anche della musica ascoltando Romantica Radio. Quindi benvenuti ai nostri nuovi amici. Tra l'altro bisogna anche salutare dei nostri ascoltatori che da poco abbiamo raggiunto in Sardegna con il nostro segnale, e quindi sono sicuro che arriveranno anche i loro feedback tra poco. Attenzione, perché potrebbe arrivare il nostro spazio dedicato ai nostri gadget, che è belli freschi, quindi attenti e orecchio alla radio, ma poi anche la nostra collection radiolina sulla spiaggia. Ma prima ascoltiamo Eric Carmen con Heaven Can Wait e Nicola Di Bari, La prima cosa bella.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E ci siamo con l'appuntamento belli freschi, con questo caldo casca proprio a fagiolo, come direbbe qualcuno. E allora, perché è importante questo spazio? Lo sapete benissimo, perché vi dà l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio. Io insisto sempre dicendo che, a parte carina, che un po' abbellisce quella che è la vostra automobile, il vostro posto di lavoro, la vostra casa magari in un angolino, porta anche tanta fortuna, quindi dovete provarla questa cosa. Per aggiudicarvi la nostra calamita è molto semplice: scrivete un messaggio al 331-240-7878 con la parola romantica, con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, dovete scrivere romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica la nostra calamita iconica. E in questo modo, con questo caldo, saremo più belli e anche freschi. Belli.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: E prima di ascoltare le canzoni sempre fantastiche di Romantica Radio, condivido con voi una cosa che spesso facciamo tutti i giorni e che invece bisogna stare attenti, specialmente d'estate. Cosa vi immagino a quest'ora? Con questo caldo lo facciamo tutti, diciamo la verità. Cosa facciamo? Accendiamo nella nostra automobile l'aria condizionata. Alcuni hanno questa abitudine anche di metterla a palla perché non ce la fanno nel traffico a sopportare, a parte lo stress del traffico e anche il caldo di questo pomeriggio. Ebbene, ed è una cosa che ci fa stare, diciamo, benino. Però non facciamo caso quando poi dobbiamo scendere dall'automobile, e questi sbalzi di temperatura, non ci crederete, ma sono la maggiore causa di quelli che sono i nostri malanni di quest'estate. Quindi attenzione, prima di arrivare a destinazione abbassate l'aria condizionata, aprite un po' il finestrino, in questo modo tutto andrà benissimo. Non lo dico io, lo dicono dei professoroni. Ascoltiamo Pino Donaggio con l'ultimo romanzo. Antico Eron, un momento anche per te.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao Romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto. E mi chiamo Giorgia, ciao.
1: Romantica Radio è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più. Vi adoro. Mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quando ascolto Romantica, anch'io ogni tanto mi perdo con così le cuffie a palla, ascoltando le nostre canzoni, qualche volta canticchiando, per fortuna a microfono spento perché sono stonatissimo, però non mi accorgo che sta passando il tempo, anzi che è passato il tempo a mia disposizione. Quindi anche per oggi, per questo mercoledì 8 di luglio, il mio compito, Lucio Belmonte, si ferma qua per oggi. Noi però torniamo domani, come sapete, con il nostro salotto pomeridiano di Romantica Radio a partire dalle 15. La cosa che mi fa tanto piacere è che tra poco prenderà il mio posto la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, e poi in queste belle sere d'estate non manca mai, fino a mezzanotte, la voce di Roberto. Come dicevo, noi ci sentiamo domani. Grazie sempre per la vostra compagnia e la vostra partecipazione. Vi lascio con Ornella Vanoni, dettagli e Julio Iglesias, Stai.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici romantici, inizia anche questa sera il nostro viaggio nella musica. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccitti e starò con voi fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha fatto compagnia fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Com'è andata questa giornata? Io mi auguro benissimo per tutti voi, però noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Poi uno di voi potrà portarsi a casa anche un gadget firmato Romantica, insomma tanti motivi per stare con noi. Protagonista assoluta, lo sapete, la musica, e con quella iniziamo subito. Tra poco Fabio Concato con Ti ricordo ancora e subito i Bee Gees, I love you too much. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

indigestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

amici romantici, mi auguro che davvero questa sia stata una bella giornata per voi. So che comunque d'estate lavorare è un po' più pesante rispetto al resto dell'anno, vero? Vorremmo essere sempre in ferie, sempre in giro, al mare, in montagna, ma ahimè dobbiamo lavorare. E chissà quanti di voi in questo momento stanno tornando dal lavoro, magari qualcuno ha avuto una giornata anche particolarmente pesante, magari a quest'ora della serata vi state rilassando. Insomma, raccontatemi tutto, come è andata questa giornata, dove siete, cosa state facendo mentre ascoltate Romantica. Anche stasera sono curiosa di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi e quindi vi aspetto con i WhatsApp al 331 240 7878. Se volete però potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. amici, vi aspetto e nel frattempo vi regalo tra poco Miguel Bosé con Se tu non torni e subito i Dick Dick, L'isola di Wight.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Nella serata di Romantica Radio non solo musica, ma anche tanti appuntamenti. Tra poco vivremo un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche. Questa sera ci occuperemo di una copertina particolare, quella dei Supertramp di Breakfast in America. Di questo parlerà Copertine d'autore tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica. Buona serata amici miei con belle canzoni. Raffaella Carrà tra poco con Ci vediamo domani e subito un grande successo firmato da Edoardo Vianello. Riascoltiamo Oh mio signore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Una delle copertine più famose del mondo è quella di Breakfast in America dei Supertramp del 1978. La band britannica, già attiva da qualche anno negli USA, decise di pagare tributo al modello societario americano. La copertina mostra la vista dello skyline di Manhattan attraverso il finestrino di un aeroplano. Una cameriera dal sorriso decisamente isterico, con un menù nella mano sinistra e un bicchiere di succo d'arancia nella destra, simboleggia la Statua della Libertà.

0: Incredibilmente, a distanza di anni, le teorie complottiste hanno immaginato che questa copertina anticipasse la tragedia delle Torri Gemelle, ben 22 anni prima. Tra le motivazioni a favore, intanto, perché protagonista è appunto Manhattan vista da un aereo, ma poi perché, posizionando l'album davanti ad uno specchio, la U e la P nascoste dietro le torri formano la tragica data 9-11, 11 settembre.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB. Grazie di esistere. Buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Serata con la musica, i Camaleonti torneranno protagonisti tra poco con Perché ti amo. Subito una canzone che è una confessione d'amore diretta, il tentativo di salvare una storia che sta per spezzarsi. Riascoltiamo Alan Sorrenti con Credimi.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Siamo intorno alle 19 e sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, è un piacere leggervi, leggere i vostri messaggi e insomma anche conoscervi meglio attraverso quello che scrivete. Buona serata a Laura da Sorano in provincia di Pistoia, lei ci ascolta mentre rientra dopo una giornata in agriturismo, quindi per lei è stata una giornata di vacanza, si è rilassata. Laura, grazie di averci portato con te. E buona serata anche a Domenico da Sant'Agata del Bianco in provincia di Reggio Calabria. Lui invece finisce di lavorare, sottofondo tutto il giorno mi scrive romantica. Grazie caro, un bacione. E ancora buona serata a Elisa da Ossuccio in provincia di Como, che sta tornando a casa in auto e ci ascolta, ce lo fa sapere. Un bacione cara, buona serata a voi con Lucio Dalla, Anna e Marco e i New Trolls, quella carezza della sera.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

con noi. È arrivato il momento di belli freschi, amici, è arrivato il momento di regalarvi un gadget firmato Romantica. E allora scrivete subito la parola Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate, e inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Il primo che lo farà si porterà a casa la nostra calamita firmata Romantica. E allora scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra calamita firmata Romantica. Belli.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: L'ora è giusta per cominciare a dire buon appetito a tutti voi con Romantica. E adesso voglio raccontarvi anche un dato curioso che arriva dalle ultime analisi sui consumi alimentari degli italiani. Secondo le ricerche del 2026, la cena è sempre più leggera ma condivisa. Cosa vuol dire? Crescono le mini porzioni e i piatti pensati per essere divisi, soprattutto tra i giovani, mentre aumenta l'attenzione verso ingredienti semplici e naturali come legumi e verdure ricche di fibre. Molti italiani dichiarano che la cena ideale non è quella più abbondante, ma quella che permette di stare insieme senza appesantirsi. E voi come la pensate? Anche voi cenate leggero, ma preferibilmente volete compagnia? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Nils Daga, La notte è fatta per amare, e Nino Buono Cuore e non dire.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
1: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao romantica
2: Romantica.
1: radio!
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: Appuntamento con I Bellissimi di Romantica Radio. Questa canzone John Legend l'ha dedicata alla moglie. È stata scritta nei momenti più fragili e più veri della loro storia. Il video ufficiale poi è stato girato con immagini reali della loro vita. E a voi questa canzone ricorda qualcosa di particolare? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Riascoltiamo John Legend con All of Me.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo intorno alle 20, buon appetito amici romantici, grazie per i tanti messaggi che ci state inviando al 331-240-7878, continuate a scriverci perché ci piace tanto conoscervi attraverso i vostri messaggi. E un abbraccio deve arrivare questa sera ad Alberobello, lì c'è Martina e ci sta ascoltando mentre prepara una cenetta veloce dopo il lavoro per lei e il marito. Cara, buona serata, grazie per averci scelto. E poi un saluto deve arrivare fino a Montaldo d'Ora in provincia di Torino, lì c'è Paolo che ci segue e dice: ogni giorno vi ho scoperto, non vi ho più lasciato. Grazie Paolo, buona serata anche a te. E poi un saluto anche a Teresa da Castelvetere sul Calore in provincia di Avellino, ci scrive mentre sta mettendo a posto la cucina a casa sua, hanno già cenato e adesso, insomma, dice lei, mi appresto a finire per poter poi riposare. Sottofondo sempre Romantica Radio. Ciao cara, buona serata a voi con Peppino Di Capri, tra poco con Meglio Così e subito Richard Marx, Right Here Waiting.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona serata romantici, e c'è una curiosità che arriva dagli ultimi sondaggi sulle abitudini degli italiani. Per molti, pensate, il pasto più importante della giornata non è più il pranzo, ma la cena. Un cambiamento legato proprio ai ritmi di lavoro e di vita. Sempre più persone scelgono di mangiare bene con calma la sera e addirittura, pensate, i panettieri si sono adeguati, iniziando a sfornare pane fresco nel pomeriggio per chi lo vuole in tavola dopo le 19. Una piccola rivoluzione quotidiana che racconta come stiamo cambiando anche nelle cose più semplici. E voi amate comprare il pane nel pomeriggio, magari il pane appena sfornato? A me piace veramente tanto. Insomma, fatemi sapere come la pensate al 331-240-7878. Intanto, buona serata con Charles Aznavour ed io tra di voi. Subito Umberto Tozzi, senza di me.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccitti fino alle 21 e poi lo sapete dopo di me, dalle 21 in poi anche questa sera tornerà Roberto Malvagia. Ma di cosa vi parlerà? Una puntata, quella di oggi, dedicata agli stabilimenti balneari e ai costumi, dagli anni 60 fino a oggi, tra cabine, pedalò, bikini, costumi interi, eleganza balneare e cambiamenti di costume nel senso più pieno della parola. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Buona serata, amici miei. Tra poco i Beans con T'aspetterò e subito un grande successo dei Pooh, Rotolando, Respirando.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica, perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
1: Non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccitti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ascoltato. Siete stati tantissimi anche questa sera a scriverci, quindi non finirò mai di dirvi grazie. Siete speciali, ascoltatori di Romantica. Ci trasmettete il vostro affetto e noi ricambiamo. Vi vogliamo davvero tanto bene. Buona serata a voi e non vi lascio soli. Tra poco Roberto, che vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Ringrazio anche Camilla, che ha praticamente curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo domani alle 18, ma come detto non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco Riccardo Cocciante con Sincerità e subito Umberto Balsamo, L'Angelo Azzurro. L'Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao!

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando

0: Viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Mercoledì sera con Romantica Radio. Buona serata, Roberto Malvagia in questo appuntamento. Vi accompagnerò fino alla mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui il caldo si addolcisce appena le case si fanno più silenziose. Certi ricordi che durante il giorno restano nascosti trovano finalmente il coraggio di riaffacciarsi. Questa sera andiamo in spiaggia, ma non solo per parlare di mare. Parliamo degli stabilimenti balneari, dei loro riti, dei loro personaggi, delle cabine, dei bagnini, dello sdraio, del pedalò, dei pattini, del giornale piegato sotto l'ombrellone, del bar interno con i ghiaccioli gelati, i panini. E parleremo anche dei costumi da bagno, dagli anni 60 ad oggi, l'intero elegante, il bikini che faceva discutere, lo slip da uomo, i boxer più lunghi, perché la spiaggia in fondo ha sempre raccontato l'Italia meglio di tanti altri luoghi, ha mostrato come cambiavano il corpo, la libertà, il pudore, il gusto, la socialità e perfino il modo di passare il tempo. Se volete raccontarmi il vostro stabilimento del cuore o il costume che più di tutti vi fa pensare a un'estate precisa, 331 240 7878, oppure via mail roberto@romanticaradio.it.

Gli stabilimenti balneari italiani per tante famiglie non sono stati soltanto un servizio, sono stati un mondo, un piccolo paese estivo con regole sue, odori suoi, personaggi ricorrenti, gerarchie molto precise. C'era il bagnino che sapeva tutto, la famiglia che tornava ogni anno nella stessa fila di ombrelloni, la cabina sempre uguale, il bar con i ghiaccioli, il caffè shakerato, il pedalò, la partita improvvisata. Negli anni 60 e 70 la spiaggia era ancora piena di un certo pudore, se vogliamo, ma anche già attraversata da un vento di libertà. Il costume intero manteneva una sua eleganza molto forte, soprattutto femminile, ma il bikini diventava via via più presente, più simbolico. Non era soltanto un capo, era un segno di cambiamento. Anche per gli uomini il costume raccontava un'epoca, prima più asciutto, aderente, semplice, poi con il tempo più sportivo, più vario, più vicino probabilmente a un'idea diversa di corpo e di tempo libero. Lo stabilimento balneare in fondo era anche un teatro sociale, si prendeva il sole, ma si osservava anche moltissimo, si guardava chi arrivava, come si vestiva, con chi era, quanto restava in acqua, che musica ascoltava, che costume indossava. E in tutto questo la spiaggia diventava uno specchio proprio del paese.

Eccoli allora i primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Questa sera sembrano tutti uscire da una cabina, da una passerella di legno, da uno sdraio, ecco, tirato più all'ombra. Voglio salutare Lucrezia da Bari. Per me lo stabilimento era una seconda casa. Ogni estate ritrovavamo le stesse famiglie, sembrava di riprendere un discorso, così ci ha scritto lasciato a metà. Nicola da Napoli, il bagnino del nostro Lido sapeva chi eravamo proprio tutti. Era più di un lavoratore, era una figura di riferimento. Paolo da Genova, il pedalò era il primo piccolo lusso dell'estate, bastava mezz'ora per sentirsi in vacanza sul serio. Ecco, lo stabilimento balneare non si ricorda soltanto con gli occhi, si ricorda con l'olfatto, con il rumore delle ciabatte sulle passerelle, con il saraddosso, con il telo steso sullo sdraio, con il rumore del flipper. E allora continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio sta riportando in vita una spiaggia che non era soltanto un luogo di vacanza, ma un piccolo sistema affettivo.

Forse la cosa più affascinante della spiaggia di ieri è che aveva questa ritualità molto forte. Non si consumava il mare in fretta, lo si abitava, ecco. Si arrivava, si sistemava l'ombrellone, si salutavano i vicini, si andava al bar, si faceva il bagno, si usciva. C'era questa lentezza che oggi sembra quasi lussuosa, se vogliamo. E anche i costumi seguivano questa logica, non erano soltanto moda, erano educazione proprio del corpo. Negli anni 60 e 70 il corpo in spiaggia si mostrava, sì, ma diciamo con un'altra idea di eleganza e di pudore. Negli anni 80 entravano i colori più forti, le linee più marcate, più energia sportiva. Negli anni 90 cambiò ancora il tono, più abbronzatura, più culto del corpo, più attenzione all'immagine. Oggi c'è più libertà formale, più varietà, più possibilità. E allora la domanda diventa interessante: siamo davvero più liberi o siamo soltanto più esposti? E la spiaggia continua a raccontarcelo benissimo.

nascosti, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di no.

Vicini alle 22, questa è Romantica Radio. Tra poco torneremo tra cabine, pattini, ombrelloni, bikini, costumi interi e spiagge italiane che sapevano essere allo stesso tempo popolari, eleganti, rumorose, pigre, però piene di vita. E continueremo a guardare il confronto tra ieri e oggi, perché il Lido di una volta, con la sua socialità quasi di paese, non è lo stesso beach club di oggi, con gli aperitivi, DJ set, le docce di design, l'estetica molto più curata. Non si tratta di dire che forse prima era meglio, si tratta di capire che la spiaggia, come ogni grande luogo italiano, racconta bene proprio i cambiamenti del nostro modo di stare insieme. Tra poco torneremo proprio lì.

Superate le 22, questa è Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Continua questa sera a scorrere proprio con quella dolcezza, anche un po' salata, che hanno certi ricordi estivi. Questa sera stiamo parlando di spiagge e costumi, ma adesso voglio fermarmi sul grande cambiamento degli stabilimenti balneari. Una volta avevano una semplicità molto chiara: cabine, ombrelloni, sdraio, bar, qualche gioco, magari il pattino, il pedalò. Oggi molti lidi diventano anche veri luoghi di lifestyle, no? Aperitivi al tramonto, divanetti letti, ristorazione curata, musica, eventi, tutto bello, tutto legittimo, però viene da chiedersi se in questa trasformazione non si sia perso magari un po' più di carattere, magari di quella spiaggia di un tempo italiana, quella socialità senza posa, quel misto di semplicità e, se vogliamo, familiarità. Se volete raccontarmi lo stabilimento che per voi resta imbattibile, 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

E poi ci sono i costumi, che in spiaggia raccontano sempre molto di più di una moda, raccontano il rapporto di un'epoca con il corpo. Negli anni 60 il costume intero femminile aveva ancora un'eleganza quasi cinematografica, le linee erano più pulite, il corpo mostrato magari con più misure, il bikini cresceva, certo, ma restava ancora per alcuni versi un gesto di rottura o di affermazione. Negli anni 70 il costume si legava di più a una libertà di corpi e di movimenti, negli anni 80 tutto diventava più evidente, più acceso, più atletico. E poi negli anni 90 il culto dell'abbronzatura, del fisico asciutto, del corpo esibito con meno filtri. La spiaggia, diciamo che non è mai stata un luogo neutro, è sempre stato un laboratorio di costume nel senso pieno della parola, e ogni telo steso, ogni costume scelto, ogni gesto di esposizione del proprio corpo ci racconta qualcosa di come eravamo e di come siamo diventati.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Eccoli altri messaggi al 331-240-7878. Rosa da Palermo, che mi ha scritto: mia madre in spiaggia sembrava una diva italiana degli anni 60, l'intero la rendeva elegantissima. Antonio da Palermo: oggi siamo più liberi nei costumi, ma forse meno leggeri nello sguardo che abbiamo su noi stessi. Voglio salutare anche Paola da Genova: la spiaggia di oggi è più bella in foto, quella di ieri forse era più bella da vivere. La spiaggia di oggi, ecco, è più curata, più scenografica, se vogliamo, più costruita anche per essere raccontata. Quella di ieri aveva meno immagine, più tempo, e il tempo, quando c'è, cambia proprio il modo in cui stiamo anche in costume, anche sotto il sole, anche con gli altri. Continuate a scrivermi, questa sera state proprio restituendo dignità e poesia, a un luogo che tutti credono di conoscere bene, ma che in realtà custodisce moltissime verità italiane.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il

Mi è arrivata questa mail da parte di Marzia da Ischia. Mi ha scritto: penso che gli stabilimenti balneari ci commuovono perché sono tra i pochi luoghi in cui una famiglia, un gruppo oppure una coppia ripetono sempre gli stessi gesti per anni. Ed è probabilmente così, lo stesso ombrellone quasi, gli stessi vicini, lo stesso bar, lo stesso bagnino. Forse è per questo che i lidi sembrano così carichi di nostalgia, perché non custodiscono soltanto il mare, custodiscono un po' l'abitudine di essere tornati lì e tornare anno dopo anno su una stessa spiaggia, uno probabilmente dei modi più forti in cui una famiglia oppure una persona costruisce la propria geografia, diciamo così, affettiva.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Vicine alle 23, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa sera romantica e lì proveremo proprio a capire perché la spiaggia italiana dagli anni 60 a oggi non sia stata soltanto un luogo di vacanza, ma un vero specchio del nostro modo di vivere il corpo, della socialità, dell'estate. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di costumi o stabilimenti, stiamo parlando di libertà, di vicinanza, di tempo libero. E questo forse è uno dei racconti più profondamente italiani che possiamo fare d'estate, la convivenza. Tra poco torneremo proprio lì, tra ombrelloni, cabine, orizzonti.

Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina. E tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse falso.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose, il mare anche da lontano sembra poter tornare a farsi sentire addosso, davvero, almeno nei ricordi. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando degli stabilimenti balneari e dei costumi degli anni 60, dagli anni 60 a oggi, però in fondo stiamo anche parlando del modo in cui l'Italia ha imparato a mostrarsi, a prendere il sole, a fare della spiaggia un piccolo teatro della vita. 331 240 78 78 oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it, raccontatemi il vostro lido del cuore o il costume che ancora oggi vi fa tornare un'estate precisa addosso.

Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Probabilmente quello che ci emoziona davvero della spiaggia italiana non è solo il mare, è anche il modo in cui il mare ha incontrato le nostre abitudini. Lo stabilimento con le cabine, il bagnino, il pedalò, il costume comprato proprio per quell'estate, il corpo che cambia negli anni ma continua a cercare la stessa luce. Ecco, il bar, il giornale. Ieri il mare si viveva con più ritualità e magari meno esibizione. Oggi si vive con più libertà, ma anche probabilmente con più pressione estetica e più immagine. Non si tratta soltanto di fare classifiche, si tratta di riconoscere che ogni epoca ha portato in spiaggia il proprio modo di intendere, no? La bellezza, il pudore, il divertimento e soprattutto la compagnia. E allora forse non ci manca soltanto il costume di una volta o il lido di una volta, ci manca anche quel modo più semplice, più pieno di abitare il tempo, ecco, in spiaggia, senza dover trasformare tutto in immagine.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Anna da Roma: gli stabilimenti di una volta erano meno perfetti ma più umani. È probabilmente così. Poi Francesca da Bari: forse oggi mostriamo di più il corpo ma ci sentiamo meno liberi di abitarlo davvero. Rosario da Capri: il mio vero ricordo dell'estate non è il mare aperto, è la cabina, il telo, il rumore delle ciabatte sulla passerella. È così probabilmente. Non ci manca soltanto un luogo, ci manca proprio un modo di stare in quell'ambiente, in quel luogo, magari con più semplicità e più tempo.

Pochi minuti alla mezzanotte, arrivati fin qui ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di spiagge, di costumi, abbiamo parlato di famiglie, di libertà, di luoghi in cui la vita sembrava stare insieme in un modo tutto suo, abbiamo parlato di passerelle, di legno, di cabine, di ombrelloni, di pedalò, però in fondo stavamo parlando anche di una memoria condivisa. La spiaggia italiana, ecco, è stata proprio una forma di racconto collettivo. Tra poco Romantica Night con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, io vi aspetto domani sera, da Roberto Malvagia davvero tutto, dalle 21 alle 24. Lo sapete, proprio qui, su Romantica Radio.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito. Sa aspettare, senza farsi notare.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.